0: Vabbè. Ciao. Comunque mi ho detto che ancora di lo bene un altro ricordo.
1: Go ahead.
2: 125 at the 123. All my password F Frank XXRay 79729 on a white Nissan.
1: Careful.